0: avanti tartaruga, tartaruga, tartaruga, indietro tartaruga, tartaruga, tartaruga, e avanti tartaruga, tartaruga, stop!
1: Dietro la moneta!